0: La conexión no termina aquí. ¡Súmate!
1: Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto escluda. Quanti sacrifici.

0: sumando interacciones.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui

la gente ti sorride dentro al cinema, con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu